ke a o dumedisa kajeno ke la bone la la mashome mabedi a metso a motso mong kgwedi ke a motsheanong selemo sa 2026. Ke o dumedisa jalo se telogana go amogela ge kena ka gare go lenaneo la ditaba la sebopeng lona le tlhophela kgaso lefapheng la ditaba le ditaba tsa moragorago tsa selemo sa Lesotho. Lenaneo la kajeno le tlhagisitswe ke tlabatlaba le moselantšha Pheko, botlhophising ba Malehlwa Moteane. Selina Mogotlha ke ene a laolelang kgaso ka metšhineng ya selemoya, mme gara dintlha tse o tlatla o di utlwa goseng ga kajeno ke ditaba tseo mogatlo wa baji o tsitseng polelo ka phatlhalatso letsatsing la maobane o mo o bontshang gore o se o ipiletsa go mafapha a mang a kenyeletsang megatlo ya setšhaba e setela bona bophatlhalatsi gore boke bo tlamagane ga mmogo e le gore ditifiso tse ntšha tsa makoloi a baete di tle di hulwe. Feta mona ke mo e leng gore maobane go bile le mmoka wa bagwebi ke tsone ditaba tse re tlatla ge di tshotlha go seng ga kajeno. Dinomoro tsa mala tse o tla gokana le rona ke +26659933 mmogo le 2231642. Le bitso laka ke re Thabile Theko, ga re be mmogo sebopeng.

0: wa ngutlwa ha jwala kere
1: ke a utlwa ntate ke utlwa hang
0: yena nadile tse ga o amo ya o dimedisa istelo hana ho amohela ka hare o lana ola ditaba la sibupeng senga ka jeno
1: ah ntate ke qale ke hle ke dimedisa ba mamedi ba ba ga di ola sotho ntate ke be go dimedisa le wena ke hlomphe le buka medi ba ba se ala moya ntate
0: Nadele tsegetse hloko phatlalatso yo mogatlo wa heno o e ntshitseng tsatsing la maobane. Ge re go fema mamele dintlhakgolo tse phuthetsweng ke phatlalatsweng.
1: Ke kgona ya botlhokwa ke gore ha gona nako e lekaneng yeo moji a e fuweng go itukisetsa maemo ana a tlokotsi go latela le gore na ke boima bo bokae bo ditheko tsena di nyolohileng ka yona ntate. Gobane ke a kgona ha re sheba re bona e le dinoko tse 30 a motso mo lekgolong tsa keketseo ha re sheba maeto a makhutshwanyane a ka gare go toropo kapa a haufinyane a ne re bitsang ka gore ke 10 kilometer radius. Jwale taba ena ge re re bapise gape-gape le gore megolo ya basebetsi ga e ya nyoloha ka sekgatlha se kalo-kalo. E nngwe ke a kgolwa ke e sa fanang ka nako e lekaneng ya go itukisetsa gore na jwale ge tlo nka methati efeng kapa go tlo tsamaya jwang ga e ba dikoloi di se di re inela e le gore ga re a fuwa nako e lekaneng tate. Jwale dintlhakgolo tsa rona ke gore na go etsagaleng ke re ae ga di ke di khutlele morago jwale re sheding ge ke go botsa setšhaba gore na bona ba bona e ka a ka kgona go sebetsa ka tsela ya mofuta ofeng. E nngwe ya botlhokwa ke ya gore ge bone go na le dikgatlhametso tse mmuso o di entseng na bajua tla qetela ba fumana melemo ya dikgatlhametso tseo ga re bone e ka go jalo. E nngwe ke a kgolo e ka godimodimo ke se ke di gabanya fela ke ya gore a qetellong ya letsatsi ge ne re bolela gore mafura keketso ya mafura kapo ya ditheko tsa mafura ke yona e tsusumetsang gore di-price di nyolowe empa kwana e re ga mafura a ne a theoa e be letlapa le se le theletse la ga boshabane ebe badi ga ba fumane melemo ya go theoa golo le go ja botse botlhoko ga kana ga go nyolola di-price go thwe ke mafura a nyoloile. Mme re re ga re gutlela morago re lokela re be le moralo wa gore na nako e di-price kapo ditheko tsa mafura di ntseng di theoa na baji ba tla fumana melemo ka tsela ya mofuta ofeng e le gore re lebeletse gore go sasa di-price tsena di tle di theoe go latela gore mafura le ona a ntse a theoa e le gore re tle re tseba gore bašwi le bona ba fumane melemo ena e tle se ka ya ba jwale e se e le ka mogo ge fenkeletswang dikobo molaleng ka yona ntate.
0: Nna motlhomong go ya ka lesedi le bang le le fumane le go nyoloa ga ditheko tsa mafura ke a mangwe mabaka a etsang gore be dithuso tsa makoloi a baeti di nyoloile.
1: Go jalo ntate obane boramakoloi bane ba re jwale go latela ditheko tse e bang teng ba se ba sita gore ba be kgwebo ke maemo ana a teng empa boithuti ba re bileng le bona ke ba gore dilemong tsane tsa bo 2022-23 ha ditheko di tla nyeloela mona monne se di diteng tsatsi leno e ne e le gobane go ne ntse go boletswe lebaka le e tshwanang mme re ile ra bona ka mora nako ditheko tsa mafura di theoa gobane di ne ntse di le boemo bo tshwanang lebaka sheko lena kapo di gaufinyane le boemo bona ntle le mafura a ne a diseng ga e le tsena tse di nne tse di batla di dithekong e tshwanang jwale itse ga ditheoa di be di go fitlha mane go bo 17 ranta ga re a bona go na le sesenyego empa ga dikala di sesenyega di gutlela mane mo dineng tse di le gonang teng ga re tla eketsa pele re bone ka nnete boramakoloi ba potlakela gore ba batla go ekeletswa mme ba lebala gore ba ntse ba ile ba ekeletswa ga di-price di gona mong gona ga go thibele gore di ne ntse di lokela go eketsega fela e seng ka sekgatlha sena se teng gobane ditheko tsa thepa ye nngwe e amanang le makoloi tsona di ntse di fetoa nako le nako di leba godimo empa ina ya mafura yona re lokela go e sheba ka leitlho le e fapaneng gobane e bona

le o re fe kutlo ya lentswe la hao ka o di mo tsohle o tlo re fe moya wa temoho jalo ka pula fela e reng ha ile yana ha engobeditse lefatshe e ba di jalo di tla hlaha di mele goga e beteng ki kokobetsa ho wena hore lentswe la hao ho seng hona letle le skelaya ya ba le khutla le saetsa letho ale ke le thewele dipelong tsa bana ba hao le ba matlafatse le ba khothatse le ba sokolle ba be le kutlwisiso e tshabileng ka lentswe lena ke a kokobela o ho modimo go utlwele bohloko ka lebitso le letlelang moloki Jesu Kriste amen.

mamedi wa selema sa sotudula ha monate we me ga go metsotso ya gona re fraletse jwa le hogaina ya le 10 ntumelle he ke le bohe maletu ka taunyane ka me gapelo yeno e hogeng eno ya bogopo a moifo wa lenano la ditaba le ditaba tsa mogogo tsa selema ya eleng re o tlolla taba tsebiso ya pele e ke tshwere matsonga ka mona e baleha tsena mona ke thodisana ka ditokomane tse latelang ke ID le driver's license tsa logothodi nkwebe monga tswana o tla dithola radio Lesotho di pasa le di ID le di license

0: utlwisisa, re lebohile haholo mme ba le letsharele monate ho fihlelletse nako e tlang.
1: Ke a leboha mme Modipo, fela ntle le mamamedi ba hao, ke leboha nako e nontso e fa ofisi ya rona ya Masaba High Court.
0: Re lebohile mme. Ha se mohe mamedi wa Selma sa Lesotho, re fihlile pheletsong ya lenaneo lena la ore molao letsatsing lena la kajeno. Ela hloko hle hore le ne le hlophetswe kgaso ke Magauelong Kopele, mme lebitso la ka nna ke Dipuo wa Ntate Modupe. Re tla boela re kopana hape ho a mang mananeo a sena sealemoya ha Morena Modimo a santsane a ratile. Natefelwa hle ke ohle mananeo a tlang ho latela.

Mamedi wa salema ya salesotho ntumelle le nna ko dumedise letsheareng lena la labone la labone la la mashome a mabedi a motse o mong ko dumedisa tje kgwedi ke ya motsheanong ha selemo sona e ntse e le sa 2026 lebitso la ka ke Melida Phindara Ngwajane re kena jwalo ka hare ho lenaneo la re otlolla taba lona ke lenaneo le reretsweng ho fana ka ditaba tsa dipolotiki moruo tswelen pele ntlafatso e ka sita le tse ding ke supe moamedi hore letshareng la kajeno ditaba tsa rona di kenyeletsa ditaba tsa tlhokomediso ka kgwedi ya motsheanong e tshwauwang e le kgwedi e tlhokomedisang lefatshe ka ditaba tsa babuluki bohlokwa ba babuluki ba dibuka ba teng ka hare ho makala a fapakaneng a mmuso e ka sita le mafapheng a ikemetseng re tla boela jwalo go o fa letsheareng lona lena ditaba tsane tsa tlhokomediso ka bohlokwa ba hore batho ba nang le bokoa jwalo ka ba bang le bona ba be le seabo kapa ba fihlele taba ya tshebediso ya marangrang. Ha re sheba tse ding tsa ditaba re lahlela mahlo a rona lefapheng la bophelo go tla fumana hore ho na le kokwanahloko yane ya hantivirus e khommeng naheng ya Afrika Borwa mme he letona la bophelo le sa tswa etsa polelo ka taba e jwalo ho kgoba basotho matshwafo paramenteng re tla boela re di fumana ditaba tseno ka botlalo ke bontsha hore lenaneo la kajeno le hlophile le ho hlahiswa lefapheng la ditaba le ditaba tsa moraorao la sealemoya sa Lesotho ke baka dikgomo mamedi ha re tsamaye ha motlwa jwalo ho fihlela horeng ya bobedi. Ha re qala ditaba tsa

me ntse ka gambo maso e a tlo ha holo hore re ya ga ngake di khalasi le ha ditse ka botshipi ha o so ile ba foufala ha ho sana mokgwa wa ho kgutlisa boemo bono dipio ha di ile tsa senyeha.

0: Kgotso mme.
1: Ntate.
0: Wa phela o tsebe nna.
1: Ka mo ha wena.
0: Ka monate. Ke pule fane ke thoko, ha se ke a ba banta.
1: Ntate.
0: Buka tsena tsa dithoko tsa Basotho di ngotswe ke, Thomas Mofolo.
1: Ngotswe ke mang?
0: Thomas Mofolo.
1: Fatso!
0: Fatso!
1: Fatso!
0: Baba.
1: Mo fotse tsimamelo tsa Basotho. Ha se Thomas Mofolo. E le re siya ka karabo tse pedi. Zakia di Mangwela le Mpho Matshepo Nthunya. 2231649+2665499933. Ha re utlwa gona wena o tseba dingotswe ke mang dithoko tsena tsa marena a Basotho. Thomas re sentse re montsitse. Ho setse a mabedi ke Zakia di Mangwela ka Mpho Matshepo Nthunya. Mamelo tsa Basotho ha re utlwe. E ngotswe ke mang? Dingotswe ke mang dibuka tse tsa dithoko tsa marela. Come on, jetseng.

0: Hello.
1: Radio dumela. Khotso.
0: Khotso baba.
1: Dade.
0: Hey.
1: Wa gawa ke kopa o yeme hantle.
0: Ha di dia.
1: Ke kopa ka le ke ho yeme hantle hape.
0: Ke ba le fakile.

0: lei, tue.
1: Allora, tu le da per sé.
0: Ciao, fela.
1: E c'è la nasa ho. Cuculuculu.
0: Walla mo cucu.
1: O su saman. O su saman. Na le wena. Ke rata ngwana tlotswe mo ileng ba motla ka majwi a ba fitlha teng. Empa masegomoa. Ke bana ba.